Che cosa son, cosa son, cosa son? Son streghe che incantano, il resto non lo dico. Sirene che cantano, il resto non lo dico. Civette che allettano, il resto non lo dico. Comete che brillano, il resto non lo dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, trombe maligne, maestre di inganni, amiche.

Nel lì della vittoria l'incontrai. Stupito io n'ero per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di cautore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un certo al capo mio.

Chopunial, laissame weiter. Silver, non sei tu, Chiodi, Brandisca.

sanguina, vata, cerca moda per da svegli, ogni lume terra cer, in cer, lo represso da cuccia, amor, nezzi, lezio, la svegli, amor, tre,

pescamento. Io, io, non la dici, non la dici. Poi che le chiome, cralate concesso, tabella, il sepolcro, poi venne, lo cici, tabella, tabella, il sepolcro.

Raffer Marshal Trano, questa salta mi teppe, o spalzarmi per sempre.